Medin the Suffolk Church Akwanda. Owe to me Afremi Awache. Nami asama de pa apunti. Ama ahoyera atio kunepasu tis air apia. And sorry.